0: a very unique form of radio. The A to Z of Pop.
1: Quando tornerà, chiederà qualcosa di me.